Bongardi. Che mine le scenca. Si le diciamo un cosci. Però le volte scavagli.